Abbiamo sul palco due italiani che erano con me all'epoca a Rio, sono con me di solito nei quintetti visionari, sono dentro questo disco. Suoneranno con noi tante cose, ma soprattutto ora uno scioro di Piscinghigna dal titolo Segura Eri. Mirko Guerrini a sassofono, Nico Gori a clarinetto.

Zé Nogueira. Quello che volevamo farvi ascoltare ora è un arrangiamento di Marco di una canzone di uno dei più grandi compositori della musica popolare brasiliana, Ari Barroso, che magari vi dice qualcosa perché ha scritto Aquarela do Brasil, che noi in italiano abbiamo tradotto Brasil, sarebbe Brasil. Sì, questa qui, Brasil, na, na, na, na, na, na, na, na, quella che fa così. In portoghese è un altro testo, è stata tradotta in italiano così, un po' biecamente, credo Mogol Giovane, come mai Brasil, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, Brasil, Brasil, vabbè. Comunque, no, no, è strano l'italiano. Comunque il portoghese dice cose più interessanti, ecco, per intenderci. Invece vi facciamo ascoltare di Ari Barroso, Na Baixa do Sapateiro, Marco Pereira.

Marco Pereira. Marco Pereira. C'è una canzone a cui io tengo particolarmente, ho sempre pensato fosse italiana, ho scoperto che è brasiliana e quindi rientra nello spettacolo pienamente, è l'inno della città di San Paolo, ma è stata scritta in effetti da un italo-brasiliano che si chiamava Aldonirán Barbosa, una canzone particolarmente triste di un uomo che deve prendere per forza il treno delle 11, si intitola Trem das 11.

Grazie, Giorgio Helder a contrabbasso. Giorgio Helder. Samba e amore, una magnifica canzone di Chico Buarque. Adesso vi facciamo ascoltare un altro brano di Moacir Santos dagli anni 70 direttamente, Nana.